0: Vengono sicuramente, diciamo, che meglio. Non è un buono, così.
1: Grazie.